0: schermi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Pensa che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i folli che...
3: Ah, quelli...
0: Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
3: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
3: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda la vogliamo.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
3: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ecco. Non vedo Verona.
0: Bene, Verona anche, c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay. Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Eravamo sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore è comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
3: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante?
10: No, no, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Cardinale, dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
1: Cardinale, dai non vendere!
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
3: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
3: oggi!
1: No.
3: Cioè, così dietro la Juventus, che noto sì, tempista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale, dai non vendere!
3: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È
4: ma
6: vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
0: No,
9: vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo D'Osimo. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Ah, okay. Ah, vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Mi
3: sto innervosendo veramente. È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani qui su RG.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il king del bim bum boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ah, ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: obbligo.
1: Ma scusa,
0: vai in bagno, mettiti sotto
2: l'acqua
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffelli.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla.
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì.
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però, no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma piglialo, per lei, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felice.

0: Di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna.
3: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
2: Il piede nel comodino, poi suona bene.
0: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
2: No, no, è stata scongiurata quella roba.
0: Stata scongiurata?
2: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
0: Era il tartaro.
2: Sì, carie. Sono sfacciati.
0: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
3: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo, più ovattato del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ma ce l'abbiamo?
2: Sì.
3: Questo è basso con pannolino.
4: Ma si sente proprio, che
3: si sente?
4: Ma certo.
3: È più ovattato.
4: È ovattato.
3: E chissà com'era senza.
2: Aspetta. Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
0: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
4: Si sente anche
0: il pannolino griffato.
4: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
3: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
0: Sì.
3: Però con tanto di figlia in braccio.
0: Provato una volta io su un al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
4: Dai. Beh, vabbè, poteva stare un attimo più, però.
3: E diretto, poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
2: Anche
0: ma perché non fai una cosa alla volta prima di la barba?
2: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
3: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
4: Sì, sottofondo, è vero.
3: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
0: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
2: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
3: Bella. È un bel pezzo,
2: Carina, sì, vabbè, sì.
4: Sì.
0: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
4: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
0: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era mezza metà.
0: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
1: Buongiorno banda. La battuta più brutta del giorno, io sono William.
2: Io Camilla, e questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
1: Boom.
0: Boom. E boom.
3: Boom. Allora,
4: plastico credo della mia prostata adesso.
3: Sì, sembra il sentierone.
5: Credo allora che fa più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
5: ma
0: del giorno?
5: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
6: Stia buono capito, che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora il gelo in studio.
5: Bisogna gelo dirlo.
3: Dai, su.
0: Avanti.
5: The winner is
4: santo Dio.
7: Io ho visto
5: cosa
7: il nuovo programma.
3: Bevi qualcosa?
7: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
5: Ride da solo.
3: E ride.
0: Può succedere.
6: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
8: Che fastidio.
0: Si può anche dare molto fastidio, ma non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
6: Peraltro.
5: Cosa?
6: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
5: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
6: Se proprio vogliamo dirla tutta.
3: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
0: Sì.
6: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
5: Ah!
3: Sì.
5: Ah.
0: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
2: No, ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, è di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, no, il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
5: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio, di cano.
2: La fa tutta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino. Oh.
0: Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima,
1: no,
6: faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso
1: sì,
0: sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluto e scarponi. Non vi ricordo.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì, pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto, a novembre. Esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, raccontati
4: no,
1: te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria Silvstedt.
1: Victoria.

0: Chiove, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto, quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Ci compravi due caffè.
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento e delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: E quella quindi, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Eila.
0: Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai.
0: Provi. Suona.
2: Quello è il pannolone
4: ragazzi,
2: tuo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto,
0: la
1: su
4: vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Bello, mi sembra che voglia di gin tonico.
4: Io suono uno strumento
0: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì.
0: Zero?
1: Renato
3: Renaiti.
4: Renato Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6 zeri. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello,
4: poi
3: c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua, sentite questo primo. Le prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere? Non lo fai risentire.
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No, è un cretino.
4: Comunque ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
1: Questo piano.
0: Qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile
2: fare
3: a teatro,
2: piano,
3: sì, sì, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: senza macchia d'amore.
4: Che fastidio, però.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao, Jenny da Napoli.
3: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che...
4: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
6: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
3: Perché
2: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì. Lo dico. Comunque,
2: no.
7: Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
7: No! Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, allora?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Sì, per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: che bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
2: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eroditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto?
1: Sì. Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra è un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, parte Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non c'è più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
0: Certo. Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Ride, vedi?
6: No, buongiorno, ma voi siete basta. Mi
0: hanno
6: fermato la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Ho detto che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo, su tutti i primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, ma,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni per
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete pronti?
0: Vado. Te la senti?
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica, non lo sai,
3: la metrica è il ritmo ordinato. Il tempo e la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni, e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T, e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
4: mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
2: Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesci a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesci a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Ce le ho.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: qualcuno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: Hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
4: Sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo, hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia, io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo, ma la cosa peggiore è che avendo la R moscia nessuno mi aveva mai corretto, quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia. Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
4: Sì, la costatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist
0: again. Bella. Il tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
8: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo,
0: sì, sì. Non
2: però essere, però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo? Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow,
3: eccola.
5: Bellissimo, sono felicissima.
6: Per tutti gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio...
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui Nadia.
4: No, perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, sì.

0: Siete bravissimo, Cristiano, sei bellissimo.
1: Grazie.
2: Allora, Cristiano, prova a dare un aiuto.
1: È un aiuto.
2: In doppia cifra o in unica cifra?
1: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
0: Allora proverei con 1?
3: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare,
5: ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi, sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri,
3: a 16
5: quindi da 1 a 16
0: allora 16
3: proviamo, vabbè, l'ultimo
2: prima o poi
3: numero.
2: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
0: Ma non lo so. Ma non lo so, fortuna penso.
2: Fortunatissima.
3: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
0: Ho accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
5: Okay. Ah, chiama le radio.
3: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
0: Esatto, tre figlie da gestire, una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
1: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
3: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
0: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
3: Allora è perfetto.
1: Siamo sintonizzati allora.
3: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
0: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
0: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parto sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro certo. 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare a Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: È che non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole diranno 1-2-3 stai là.
0: Infatti il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: e io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non mi vedo.
1: Consigli
4: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: La conference abbiamo detto?
3: La Fiore incredibile.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: A dire per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi. Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
7: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico, no? Ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: sì,
2: no. Hai sentito quel secondo di
3: silenzio? Ragazzi,
2: sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fatto tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Per me. Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece
0: è fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Ah, c'è
0: nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci spente. Quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai i legami con i poteri forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101 oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma noi ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin si danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il dottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
1: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Qui. Vai.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
7: viva!
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow! Ciao banda!
7: Ewiwa!
1: Ciao Ewiwa!
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da.
2: È tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
6: prima
2: l'altro.
6: E ultima,
2: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: ridi.
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
6: Fratello.
4: Per il Tortorella Challenge invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini, riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
3: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorrate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Dopo nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Mister.
5: Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg e non sono ancora andata a casa.
2: La miseria, è arrivato ieri.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli e appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: spieghiamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli
0: l'allenatore del Milan è stato spostato
3: all'ultima curva, perso l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto
5: sapete tutto però sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: da ieri sono andato a Napoli. E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Sarri.
5: Però,
3: c'è sempre il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre

0: Presidente,
1: dai, sentiamo. Yeah.
0: Vedi Neymar quanto è bello.
2: Perché si parla di Neymar, all'ombra del Vesuvio?
0: Sì.
3: Allora, stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
0: Poi i miei riferimenti artistici sono:
3: vai.
0: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal doppia chance.
3: Ottimo.
0: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
4: Sì,
0: detto.
4: Sì.
0: Allora no. O si fa così o niente.
4: Ah, più chiaro di così. Bravissimo.
0: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
4: Oh.

0: è il coro della bimba di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini
0: pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
0: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella è la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto qua. Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'
2: poi
4: asmatico,
2: prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: cosa quanto tutto. Ti dà fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Ingerino.
0: Ingerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci microfono una mano, che cari. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo.
2: Infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di
2: tu,
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da
2: ci
4: Palermo,
2: avrei creduto.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da
3: bello,
2: tormentone
3: siciliano, infuocato.
4: Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus di Sicilia della nostra Federica, che avrà. Brava,
2: ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
4: avrà
2: vogliamo
4: anche
2: i
4: un
2: dettagli.
4: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus di Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
5: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
4: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
4: Vero? Fate venire subito voglia di Mara, mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
4: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
5: già
0: chiedi
5: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
4: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
5: senti,
4: fa
5: Ciccio,
4: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
6: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
6: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
7: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
7: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
7: La faccio
2: la
7: sempre
2: pasta
7: io sta
2: dei
7: dicendo.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti. Sembra buona, effettivamente.
0: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo
4: un
0: po'
4: una ricetta trasversale. Sì, diciamo,
1: sì. Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke qui alla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora. Sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Voi parlate del calcio. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ma il calcio, ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andri.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
1: diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, Giorgio.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io. Dai,
2: mi prende il caldo. Vada, vi faccio sentire.
0: Non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè,
3: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno, sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma calcio.
3: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo, lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, speranza che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai
1: capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi,
1: okay.
4: Capito? A stare
1: okay,
4: a
1: ok, ok.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiorentina.
2: Qual è il di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. Ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Leo, Chiara, sono Ringhi e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: 1 mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette sempre.
1: No, vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: sì,
1: cioè come rifai il letto poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Attacchi americani mirati contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa. Fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti, mentre il Kuwait lancia l'allarme. Siamo sotto attacco di missili e droni. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano e avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente del paese dei Cedri Aun e il premier israeliano Netanyahu. Washington intima Hezbollah di cessare il fuoco per primo, per proseguire i negoziati. In cambio la controparte dovrà astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv, ci sono feriti ed edifici in fiamme. Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa ai colloqui di pace, il presidente Zelensky menziona Gran Bretagna, Francia e Germania. Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il paziente originario del Congo, prelevato in casa e portato in ospedale, è arrivato dal suo paese con sintomi riconducibili al virus dopo gli scali al Cairo e a Roma. I prelievi inviati allo SPA Lanzani della capitale, oggi risultati. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio in Italia resta molto basso. Uno speleologo ligure di 20 anni intrappolato in una grotta nel Cuneese. I soccorritori lo hanno raggiunto, ma il giovane ha una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità dell'area carsica Rocca d'Orse. Lo sport, il Giro d'Italia in Corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio, lo sprint per Milan nel centro della capitale. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Per l'azzurro è primo successo sul circuito di casa. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì, che
3: giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
3: se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, dai.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: camping io Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventiti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: Quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo carichi di aspettative. Ma... lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato. È la speranza della Roma. Che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
2: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. Ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa. Se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: un libro. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, boh. È 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot
0: dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference è abbiamo
0: andata.
4: Detto?
3: La Fiorentina. No. Non
1: no.
3: È?
1: Qual è di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta lì, a Villanterio gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti i verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: sì,
1: cioè
5: sì.
1: Come rifai il letto poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e cosciente collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: la canzone ne fa venire in voglia di un'altra. E allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco.
2: Non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi
3: Cagliari.
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra,
4: sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: bene in Ghiocattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo. Che
2: un salterello.
1: O in venerdì, orato. Vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie, la prima.
2: A spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
3: eh sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
1: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bello.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però
4: volevo dire,
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: assieme.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiore incredibile.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: Qual è per di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: Aspetta, L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villa Alterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ciao! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così in testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri, andiamo da Roma.

0: 101 mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: sì,
1: cioè come rifai il letto poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano avanzando oltre i fiumi Litani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnadi e Cobolli approdate agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire. Ecco.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
1: C'era l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo,
2: che,
4: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
2: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Cagliari.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
2: Mi è arrivato messaggio, mi è arrivato sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
3: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
3: Non lo so,
4: non posso che darti ragione io da Juventino.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
2: è lì.
4: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie Peppino maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: sono sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora,
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
4: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: Capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo... Come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è... L'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto?
3: La Fiore incredibile.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: A dire di no. Solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: io credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi bambino di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia, c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, no. Dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso. No,
2: che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita, che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista, da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato l'allarme ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni e il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle 2 sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo,
2: che,
3: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei però allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
2: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Andre.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
4: Ciao, forza!
2: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da
2: mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
3: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in inghiottatuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora,
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì. Vabbè,
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: Quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo carichi di aspettative. Ma... Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo.
2: Virgolettato. È la speranza della Roma. Che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: e io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: Capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Cri.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Ah, io sono rimasto
1: per
4: la volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: ecco. Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli
4: di innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E il Champions, quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference abbiamo detto
3: la Fiore incredibile, sì. No. Non
2: no,
3: è?
2: A dire no. Di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta. Sì, dai!
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Liga Leo, Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali,
3: veramente? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: Capito uno, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì.
1: Vabbè, dai.
4: Voglio io te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma noi ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin si danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
1: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
2: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle.
2: Bravo.
6: Pure verdi, cioè, dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era, era,

0: medici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
1: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene, sa, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
2: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se... in radio non nessuno le può mangiare, ma che le facciamo a fare?
3: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere?
1: Soprattutto non si possono comprare.
2: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Beh, infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, è del vostro momento.
1: And the winner is...
4: Per il Tortorella Challenge, sì. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
3: Siamo d'accordo.
2: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
5: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
3: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
3: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
5: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì, 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Salda Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Salda Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dove lo sono perso?
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Salda Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, e così è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo,
2: che,
3: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Cagliari.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
2: Mi è arrivato messaggio, mi è arrivato sto messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, Giorgio.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: No, mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
3: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nella provincia di Cuneo. Il ventenne ligure era rimasto bloccato a causa di un grande masso che aveva intrappolato la sua gamba. Non ha l'Ebola, il paziente è rientrato ieri in Sardegna dal Congo, a renderlo noto il Ministero della Salute. Le analisi del test condotte dallo Spallanzani di Roma sono risultate negative. L'uomo di Cagliari, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118. Il conflitto in Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il Kuwait ha intercettato raid missilistici e droni in tutto il paese. Teheran apporterà modifiche alla bozza di memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, lo scrivono media iraniani. L'amministrazione di Trump ha inviato una nuova proposta. Il presidente americano insiste, sarà un buon accordo. Israele intanto taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza oltre il fiume di Tani per isolare Hezbollah. Netanyahu ordina di bombardare Beirut. Bottiglie incendiarie contro la casa della giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, che difese Don Patriciello. È successo a Enego, sull'altopiano di Asiago. Il cronista negli ultimi anni ha seguito le vicende di Caivano raccontando quel territorio. A febbraio le prime lettere di minacce, indagini in corso. Tennis, tre azzurri impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros. Cobolli sfida l'americano Svaida, Berrettini invece l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, mentre Arnaldi se la vedrà come ultimo match di giornata sul campo con l'altro statunitense Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Bacione. Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella.
1: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
7: viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
2: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega della
5: poi si parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
6: prima
2: l'altro,
6: e ultima, credo.
2: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
4: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
3: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella.
1: Il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
3: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dove lo sono perso?
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo, sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Voi parlate del calcio? Sì.
0: Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2. C'era
0: 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ma il calcio, ragazzi,
0: è successo,
2: allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì, che Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E
0: fa
2: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cioè?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
4: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
4: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io, dai.
2: Mi prende il caldo, vada, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora vada, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Non sei in Champions.
1: Non sei in
3: Champions. Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
4: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
4: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
4: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh. Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative, lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino,
3: sì,
5: e invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai esatto.
3: Capito? Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti no. Non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.

0: ma quale
1: finalmente
0: Champions?
1: Siamo proiettati ai
0: ma
1: mondiali,
0: quale Champions,
1: anzi,
0: che ormai
1: no.
0: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi, la coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
1: Riassunto al volo
0: questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza,
2: okay.
1: Certo.
0: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
1: Roma.
0: Napoli, Como e Roma
1: e basta.
3: Beh, in conference abbiamo detto
0: la
2: solito.
0: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
3: Aspetta,
0: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
1: Quella è tutta un'altra storia. E
0: che
1: non
0: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
1: Piaga.
0: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
4: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
1: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
1: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
4: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
5: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
0: No, andiamo.
1: Oggi.
6: Basta.
1: Abbiamo tifosi bambino. Di tutti i colori.
4: Ma non lo fanno in cresta a Vilanterio, gli scout, il campo gestivo.
1: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
3: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
2: Sperimentiamo.
0: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, è tutti versetti,
1: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
3: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare
4: allora
3: a vedere la squadra che si è salvata.
4: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo,
1: Galeo.
7: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
4: Sì, certo.
0: Di quali anni?
7: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
1: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
7: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
4: Io sono in piedi.
1: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
4: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
1: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
0: si muove lo schermo.
1: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
3: Ormai.
4: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
1: Certo.
4: È spettacolare.
1: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
4: Fallito.
1: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
3: un avvocato.
1: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
0: Okay.
1: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per la pace nel Golfo. Teheran, che ha ricevuto una nuova proposta dall'amministrazione Trump, fa sapere: in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare, ma gli USA continuano a violare il cessate il fuoco. Il presidente americano insiste: la Repubblica Islamica vuole veramente un accordo, sarà buono per il nostro paese e i nostri alleati. Israele avanza in Libano oltre il fiume Litani e prende Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ordina di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato dell'IDF e il ferimento di altri tre. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocata per oggi. Il conflitto in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulle raffinerie russe e nega l'attacco a Zaporizhia, confermato dalla IEA. La Russia attacca il Kherson, c'è almeno una vittima. Il leader Zelensky denuncia: l'esercito di Mosca rapisce i bambini ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove. Il ministro Tajani: siamo favorevoli a Kiev in Unione Europea, ma deve rispettare le regole, prima ci sono i Balcani. Il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato alcuni sintomi. Per ora nessun caso registrato in Italia. Il rischio resta molto basso. Salvo lo speleologo ventenne bloccato in provincia di Cuneo. È stato estratto dopo 12 ore a 120 metri di profondità. Il giovane ligure era rimasto bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio dopo che un masso gli aveva intrappolato una gamba. Al lavoro 53 tecnici del soccorso alpino. Ciclismo, il Giro d'Italia. Nella cornice della Circo Massimo a Roma in corona il danese Vingegaard, dominatore della corsa. Allo sprint, vittoria di prestigio per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa alla Mugello davanti al compagno di squadra Martin, terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi gli ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
1: C'era l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo.
0: E fa, io
2: sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: No, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
2: Il messaggio, mi è arrivato Daniele, sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
3: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
3: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
2: è lì.
4: Non sei in Champions.
1: Non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Oh,
4: è lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: sempre in inghiottatuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventiti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
2: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Però
4: volevo dire
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: ecco. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: io credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ciao! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Quali,
3: di quali? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo. Io.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: avvocato.
0: Un avvocato. Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, no. Dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso. No,
2: che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di far questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Sì, peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella!
0: Pronti?
3: Un giochino pazzello dove dice questo è quello e te zecchi la battuta offre.
1: Non è vero!
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin esatto. Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice perché non mi cacchi.
0: Peccato che non ha usato la voce perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
0: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Quella.
1: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: È bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro dice perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
8: viva
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
1: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo Tortorella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow! Ciao banda!
8: È Wiwa!
0: Ciao, è Wiwa!
2: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però.
1: Dica.
6: Possono essere pure gialle, pure verdi. Cioè, dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
6: prima
1: l'altro.
6: E ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
6: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, scusate, allora vuol dire che siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo

0: Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo,
3: sì.
1: Cioè, che se io l'ho trovata
2: possiamo obiettare.
1: meravigliosa, ma
3: Sì.
1: vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella.
2: È
1: Il
2: saltata.
1: Tortorella Challenge torna
2: Ah,
1: domani
2: perché?
1: perché adesso andiamo indietro nel tempo,
2: Oh,
1: perché con
2: via.
1: il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer. E bimbi,
3: Benissimo.
1: rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: Allegri, che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio, quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No,
1: no.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Sempre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, dai.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
2: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin si danno loro.
3: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
3: Ma no, ma cosa mi
6: fai?
3: Dai, questa roba.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
8: viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
6: Prima e ultima,
2: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene, scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare le
2: torte? Che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
7: per il Tortorella Challenge. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: Professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
4: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
4: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
4: Ha detto due coglioni tanti.
5: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
1: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
4: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
4: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
4: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
4: più.
0: Veramente?
4: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
4: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
4: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finita, è finito il campionato. La classifica è quella definitiva. Ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E fa sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: No, ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Hanno detto. Le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
2: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Ciao, forza! Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì,
1: è fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
2: se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, dai.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Inghio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno, sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello,
1: allora,
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP.
3: Strano.
1: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
1: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
1: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
1: certo,
2: Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bello.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
3: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
1: La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio

0: Questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
1: No,
0: ha detto.
1: No.
0: E sono rimasto così. Però no, volevo dire festival... la tua.
2: E tutto questo al Festival dell'Educazione. Ecco.
0: Certo. Pensa,
3: tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
3: per
1: io non le ho mai usate.
2: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
3: E dico no. C'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
2: appunto,
4: dice lui così. È 16 nonni, capite?
0: 16. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
2: Sì, dammi un consiglio.
0: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Io sono obbligato, che altrimenti non mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
3: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
1: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
0: Certo.
1: Buongiorno.
3: C'è
1: buongiorno,
3: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
2: Hot, sì, hot dog, così. Hot dog.
3: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
1: Ma quale
3: finalmente
1: Champions?
3: Siamo proiettati ai mondiali.
1: Quale Champions?
3: Anzi,
1: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no? Riassunto al volo questo, l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
3: Certo.
1: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
3: Roma,
1: Napoli, Como e Roma.
3: E basta.
0: In conference abbiamo detto
1: la Fiorentina. Non è?
5: Vabbè, di solito.
1: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
5: Lazio credo.
0: Atalanta.
5: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
3: Quella è tutta un'altra storia. E
1: che
3: non
1: Chiara
3: giriamo
1: sa benissimo,
3: il coltello
1: tra l'altro.
3: Nella piaga.
1: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
2: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
3: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
5: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
3: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
2: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
1: No, andiamo.
3: Oggi.
7: Ragazzi.
3: Sì, ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
2: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
3: Complimenti al romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
0: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
2: Sperimentiamo.
1: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
3: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche le ultime poste.
0: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
2: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
5: Paolo
3: Leo.
5: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
2: Sì, certo.
1: Di quali anni?
5: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
3: Noi staremo così, testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
5: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
2: Io sono in piedi.
3: canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non sei? Ringraziatemi quando lo farete, capito?
2: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
3: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
1: si
3: Papa,
1: muove lo schermo.
3: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca

0: A qualche ragazzino
1: ormai.
2: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: È certo,
2: è spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
3: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
1: avvocato.
0: Un avvocato. Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: Capito uno, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì.
1: Vabbè, dai.
4: Poi io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il blocco navale e l'escalation in Libano sono la prova dell'inadempienza degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un suo prezzo, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva nel paese dei cedri. Ordinate nuove azioni su Beirut. È stato estratto vivo intorno alle 5:40 di stamane, dopo 12 ore di lavoro da parte del soccorso alpino e speleologico, il ventenne ligure è rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese, coinvolti 42 tecnici. Il giovane speleologo era rimasto incastrato a causa di un masso e ferito a una gamba. Negativo il test per l'Ebola effettuato domenica su un cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Il rischio in Italia resta basso, comunicano dal Ministero della Salute. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, indagati per il decesso della figlia di lei di appena 2 anni a Bordighera. A incastrarli la testimonianza delle sorelline della piccola: piangeva la notte e la picchiavano forte, avrebbero raccontato. Nel suo messaggio ai prefetti alla vigilia del 2 giugno, Mattarella chiama in causa tutti i cittadini: facciano memoria dei momenti fondativi della Repubblica, rinnovando la completa adesione ai suoi ideali. Le parole: domani l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Tennis a Roland Garros, oggi 3 italiani agli ottavi. Cobolli ora in campo contro l'americano Svajda. Il punteggio a fine secondo set è 6-2-6-3 per l'azzurro, che nel terzo ha già un break di vantaggio. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio, ai quarti, il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: Allegri, che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: No,
2: c'entra?
3: Ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Ah, oh! Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da
3: Juventus. Mi prende il caldo, vada, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, vada, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete
4: no
3: sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non sarete
3: non l'hanno presa male.
0: Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in inghiottatuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventitti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima.
2: Quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica. Tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
3: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso?
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: per
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli
4: non
1: si rialzare.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la Fiore incredibile.
1: Sì.
3: No. Non
1: no,
3: è?
1: A Bologna di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta, L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ring e Gattuso. Fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così,
1: vabbè, no. Dai.
4: Arrivo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè,
5: sì.
1: Come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto. Si danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cachi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Guarda.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E boh. Ma no,
0: non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il dottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è
5: bella.
0: Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
1: qui.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lisce, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: Infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella, mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti
2: era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi grammaticale.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
5: Fratello.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dove lo sono perso?
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No? Sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: R101.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì,
0: ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2. C'era
0: l'Inter.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Dite! Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
0: È
1: diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Negoziati a rilento tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede che il cessate il fuoco in Libano sia incluso nell'accordo. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel paese dei cedri. Netanyahu ordina attacchi alla periferia sud di Beirut. Nel pomeriggio riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. In Ucraina almeno 3 morti nei raid russi delle ultime 24 ore. Intanto ira del Cremlino dopo il sequestro nell'Atlantico di una petroliera di Mosca da parte della marina francese. Pirateria internazionale, tuona il portavoce Peskov. Macron era soggetta a sanzioni, rispettato il diritto del mare. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Così Mattarella nel suo messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Per l'80° anniversario della Repubblica, il presidente invita le istituzioni a consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La segretaria Dem Schlein propone una patrimoniale europea sui miliardari, poi rilancia, pronta a parlarne con gli alleati a livello nazionale. I 5 Stelle temporeggiano, non è in discussione. Renzi parla di errore strategico. Tajani, noi, a differenza loro, pensiamo a come tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi, secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS, ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi. Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: non vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba? Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yeah.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
3: Ma no, ma cosa
5: che
3: dai, se questa roba
1: non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
3: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il dottore della challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella,
1: è
5: bella.
1: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
3: davvero
2: che questa battuta
3: addirittura
2: qui.
1: Vai.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
6: viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
2: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti
3: era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui, insomma, la prima volta gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile, tra
5: prima
2: l'altro,
5: e ultima, credo,
2: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
7: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
5: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare. E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. È del vostro momento.
5: And the winner is Fratello.
4: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Ma è la tua capacità di giudizio. È quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini, riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
0: Hai capito?
3: Capisci? Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà. A me ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo
1: al festival...
4: dire, la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione. Ecco.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
1: uno
0: per
1: libri.
3: Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì.
0: Hot dog. Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto?
3: La Fiore incredibile. Non
2: no.
3: è?
2: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo.
2: Io credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta. Il Como.
0: Sì, ma abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout, il campo gestivo.
0: Ma. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo,
0: diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
1: Chi è?
0: Suoneria. Rispondi. Di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie. Cioè, la popolazione posta. Ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, vabbè, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, speranza, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto:

0: tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
1: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buongiorno banda.
1: Ciao ciao.
2: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
0: Sì.
2: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bella. Paolo da Brescia.
1: Ciao Paolo. Paolo.
3: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
0: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere ancora.
1: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché?
4: Sente.
3: Legati per la vita.
4: Immagini.
0: Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette
1: così. No, vabbè, dai.
5: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così, devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma
0: te.
8: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
6: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
9: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
6: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
10: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
10: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace, tregua in Libano sia parte dell'accordo. Non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama all'ordine Israele: stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese. E l'Iran scende in campo, pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì, videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel Cuneese usati i materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Scobolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire,
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli, non
4: si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la Fiore incredibile. Non
2: no,
3: è?
2: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti verdetti,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo Leo.
2: Chiara, sono Ring e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: È certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza,
3: Inter! Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, anzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da
3: Juventino. Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: guarda,
3: apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: sempre in ghiocattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Infatti, col pullman, dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato,
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: sì.
3: Un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
3: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
3: o
2: lo
3: poi
2: dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo, lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire
4: non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, è un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai...
1: L'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto. Si danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
1: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
2: Teramo,
0: e a te.
2: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: E wiwa.
0: Ciao e wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile.
5: Prima e ultima,
1: nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto, poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: ridi.
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non è nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio. È quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: cosa, Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, e così è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo, come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: Ucciso. Però
4: volevo dire,
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così,
1: boh.
5: È 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato che altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
3: di alzare.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: assieme.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot.
0: Io
1: hot
0: dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo
3: questo l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza,
0: certo,
3: e in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma
0: e basta.
4: In conference abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Ah, ragazzi. Basta.
0: tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche le ultime poste.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, sì, Galeo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale libanese, scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni, rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di preparazione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Ministero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi secondo CNA. Sulle strade, rende noto ANAS, 45 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo temporali intensi, soprattutto al nord. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuoriuscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: L'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si
1: comunque
0: esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma
0: te
7: mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le
1: causa
0: basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello. La calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca. Ne ha passata una brutta, la banana. La prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101. Qualcuno ha anche scritto, e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Guarda.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il totoro della challenge. Ciao. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9 tutte le

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi, sa. Quindi voglio capire chi è che manomette la mia tele tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: un libro. Io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot
0: dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference è abbiamo detto
3: la Fiorentina. No. Non
1: no.
3: è?
1: Qual è il solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Disgrazie. Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta lì, a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora a San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno, noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
0: finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora a

0: Ragazzi,
1: concentriamoci su cose più importanti.
2: Sì,
1: che giorno è oggi?
3: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 no. maggio.
1: Maggio, mm. quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
3: No.
1: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora. È il nostro inviato sul campo.
1: Sì. Vabbè, Norvegia?
3: A fare che?
4: A cosa c'è?
1: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno
1: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
1: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
1: che pesci sono fiordi?
3: No, i fiordi sono le insenature.
1: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
1: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
3: Cioè?
5: Yeah.
2: Oddio, no, ho capito chi è.
1: Ciao, forza. Arriva il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
2: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
4: Diventato dirigente dell'Inter.
1: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
2: Hai ragione, guarda.
4: Non lo so.
2: Non posso che darti ragione io da Juventino.
1: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
1: Allora,
0: capito?
1: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
4: Sì, buttati.
1: Aspetta, apro la finestra. No, questo
2: non
1: è l'inno.
2: Non sei in Champions.
1: Questo
3: non sei in
2: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
4: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
1: Sì,
4: è fantastico.
1: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
4: Sì, appunto.
1: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
2: Sì.
1: Ah, vabbè, dai.
2: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: camping io Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao, ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere,
2: Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi, sa. Quindi voglio capire chi è che manomette la mia tele tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E conference è abbiamo detto?
3: La Fiorentina. No. Non
1: no.
3: è?
1: Vabbè, è di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa a Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, sì, Galeo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pulpo per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E fa, io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
4: A cosa
2: c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sta organizzando
2: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io, dai.
2: No, mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì,
1: è fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Ah, vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: camping in Chioccattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. C'è.
2: L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventiti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo, cioè, Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: sì,
1: vabbè, no. Dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso. No,
2: che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari e niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: Weekend su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E boh. Ma no, che cosa mi poi?
5: Dai, questa roba.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il dottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
2: Addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore, Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori, è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella, mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle. Bravo. E pure verdi, cioè dipende da.
1: È tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima.
1: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma è la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo.
1: Oh,
0: perché
1: via.
0: Con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh
0: bello.
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Sal da Vinci, perché gli era tirata
1: lì.
2: Vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84

0: E allora diamola, dai,
1: certo,
0: diamo, diamo.
1: Siamo qui fino alle 9.
0: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
1: Si sta ancora riprendendo,
0: perché?
1: Cristiano, dalla notizia
0: perché
1: dello sciopero di venerdì.
0: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
1: veramente
0: più.
1: Veramente?
0: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
2: Ammazza.
0: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
1: Hanno
0: ovviamente
1: finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
0: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
1: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
0: Beh, è giusto così, sai?
1: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.

0: Quale?
1: Quella che allora
0: parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia, Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici "Bah". La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo. Ma la TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto "Beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me".
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però volevo dire
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16
5: nonni.
4: Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
3: di alzare.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot, dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No? Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference è abbiamo detto
3: la
2: solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villalterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: Ragazzi.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo. Va.
0: Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: E Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto a Lecce perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, diga Leo. Chiara, sono Ringhio Gattuso. Fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
7: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a Bari.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Alta tensione Stati Uniti-Iran. I media di Teheran annunciano lo stop ai colloqui e il blocco dello stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani nel Libano. L'esercito di Tel Aviv esorta i civili a evacuare Daieh, quartiere a sud di Beirut. Domani l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il messaggio ai prefetti del presidente Mattarella. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Oltre alla parata, il capo dello Stato ha voluto per la prima volta anche un evento sulla piazza del Quirinale, aperto ai cittadini. Sospesi dai servizi operativi, i quattro vigili che nella notte tra venerdì e sabato hanno fatto esplodere alcuni petardi, causando la fuga per le strade di Roma di una trentina di cavalli durante le prove generali per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Il bilancio recita 4 feriti. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di migranti pakistani, probabilmente braccianti. Dalle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un incidente. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza. Spariscono le botteghe italiane e aumentano i negozi stranieri, è quanto emerge da un'analisi di Confcommercio. Negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 attività, ma quelle gestite dagli stranieri sono aumentate del 67%. Sentiamo l'opinione di alcuni cittadini.
2: Rispetto all'anno scorso c'è proprio un'esplosione. Il problema è che anche la qualità è proprio pessima.
3: Sono molto mirati egiziani, frutteria. Bangladesh, tintoria, cinese, bar.
1: Tennis, Cobolli non sbaglia, doma lo statunitense Svaida, in 4-7 accede ai quarti del Roland Garros. Ora in campo Berrettini contro l'argentino Cerundolo, che ha eliminato Sinner. Alle 18.30 tocca ad Arnaldi, che sfida l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Faremo io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Bacione. Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Hai visto che roba? Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella

0: sono divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin si danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
4: Per il dottore della challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
6: È bella.
1: È rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
2: Qui.
1: Vai.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro lisci, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
7: viva!
3: Teramo.
1: E a te.
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle. Bravo. Pure verdi, cioè, dipende da.
2: È tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
6: prima
2: l'altro.
6: E ultima.
2: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: ridi.
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. È del vostro momento.
5: And the winner is
6: Fratello.
4: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
3: Sì.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini, riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
1: Wow. E anche lì
2: vedi? Un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata bordata secca.
1: Dovevamo
2: parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9 tutte le

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo,
0: buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto, beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà, a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo dire,
1: festival...
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione. Ecco.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No. Una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così,
1: boh.
5: È 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Ok.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è anche una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot.
0: Io
1: hot
0: dico
1: dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference abbiamo detto?
3: La credo.
1: Sì.
3: No. Non è?
1: Vabbè, per il solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Ah, ragazzi. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così in testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2. C'era
0: l'Inter.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che,
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
3: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Che
3: pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì,
1: è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno, sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora,
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima, la prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie, ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao, ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino,
3: sì,
5: e invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
4: Voglio io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
6: bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Alta tensione Stati Uniti-Iran. I media di Teheran annunciano lo stop ai colloqui e il blocco dello stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano. Trump dice di non aver avuto notizie, mentre Tel Aviv esorta i civili a evacuare un quartiere a sud di Beirut. A Milano arrestato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Nato in Italia da genitori marocchini, pubblicava sui social dei post in cui esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di migranti pakistani, probabilmente braccianti. Dalle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un incidente. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio. Domani l'80° anniversario della Repubblica. Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia. Deve prevalere la forza della legge, non la prepotenza delle armi, ha detto il presidente, che in un messaggio ai prefetti ha ricordato la svolta democratica del 46. A Roma tutto pronto per la consueta parata del 2 giugno. Dopo 25 anni la Polizia di Stato tornerà a sfilare con un settore esclusivo, con anche una compagnia del reparto mobile. Al comando della rappresentanza ci sarà Laura Pratesi, dirigente superiore della Polizia. La ascoltiamo.
2: Con grande orgoglio e senso di responsabilità che guiderò il nono settore della Polizia di Stato, uomini e donne dei reparti mobili, che lo scorso anno con grande equilibrio, professionalità e senso di umanità hanno consentito ben oltre 11.000 manifestazioni di piazza.
1: Tennis, Cobolli non sbaglia, doma lo statunitense Svajda, in 4-7 accede ai quarti del Roland Garros. Ora in campo Berrettini contro l'argentino Cerundolo. In serata tocca ad Arnaldi che sfida l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire,
1: festival,
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot. Sì,
0: io dico
1: così. Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference abbiamo detto?
3: La Fiorentina. Non
2: è?
3: Qual è
2: di solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo.
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
2: Paolo Leo. Chiara, sono Ring e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
1: Chi è?
0: Suoneria. Rispondi. Di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì, che bravo,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E fa, io sto cercando. Sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa
2: c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto organizzando
2: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino.
1: Vado a Torino,
2: si sta bene. Allora, vai, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
2: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Forza! Ah. Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino maledetto.
0: Ah,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta

0: sempre in ghiocattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Infatti col pullman, dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
3: Esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: Quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino di...
4: Non scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma noi ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin, esatto, danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il trottore della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica,
6: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega della
5: poi si parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
6: prima
2: l'altro,
6: e ultima, credo.
2: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
3: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
3: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì. Here we go.

0: Lorenzo Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
1: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, e così è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano e minaccia il blocco dello stretto di Hormuz. 6 morti nel raid di Tel Aviv nell'area dell'ospedale di Tiro. Trump telefona a Netanyahu e ferma l'invio di truppe dello Stato ebraico a Beirut. Alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia, ribadendo il no alla prepotenza delle armi. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge, il monito del capo dello Stato. 21enne fermato per terrorismo a Milano, Zakaria Ben Haddi, italiano con genitori marocchini, residente in Brianza, sui social esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Per lui erano solo post divulgativi, ma secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 braccianti pakistani sono stati trovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Per gli investigatori sono stati uccisi. Tra le ipotesi, un regolamento di conti. Al vaglio della polizia, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia a Val Brembo, in provincia di Bergamo, dove un aereo ultraleggero si è schiantato a terra, probabilmente mentre stava tentando un atterraggio durante una lezione di volo. Morto l'istruttore di 26 anni, grave l'allievo di 19. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Tennis, dopo Cobolli, anche Berrettini c'entra i quarti del Roland Garros, battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. Ora in campo Arnal contro lo statunitense Tiafoe. Calcio in lutto per Oikonomu, 33enne ex Bologna, morto per le conseguenze di un incidente stradale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101 vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No, vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
0: Bacione. Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai...
1: L'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di far questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è
5: bella.
0: Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: Infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortorella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: Ewiwa.
0: Ciao Ewiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
5: Fratello.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata
1: possiamo
0: meravigliosa,
2: vabbè. Ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel,
3: ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: Capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ah, io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione
0: tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: io non le ho mai usate
1: una è per sé e le altre due le fa cadere
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di e chi la camera che lo rende più grosso che
1: appunto,
5: dice lui così
1: dillo,
5: è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot. Sì,
0: io dico
1: dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no? Riassunto al volo questo, l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference
0: è
4: abbiamo detto
3: la
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Abbiamo questo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo. Va.
0: Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
7: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101, per chiederci la vostra. Ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Buongiorno. Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto
3: organizzando detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Mi è un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventino.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in Champions.
4: Grazie Peppino maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura,
3: esatto,
2: della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo,
3: certo,
2: Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino,
3: sì,
5: e invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista.
2: Il
5: non
2: parchettista
5: è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: È un mestiere, Paolo, è un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre.
4: Legati per la vita.
1: Immagini.
0: Presentirla cantata da Mara Maionchi questa.
5: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
5: così.
1: Vabbè, dai.
5: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
6: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
6: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
7: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
8: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
8: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai...
1: L'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
6: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
6: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
6: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
6: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
9: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice

0: Informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
1: Beh, vedi che ci hanno preso.
2: A me il nonno diceva: bevi grappa, se no rimani piccolo. Ed è come qua.
3: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
4: Invece
3: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo
1: al festival...
4: dire, la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione. Ecco.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
1: uno
0: per
1: libri.
3: Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16.
4: Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato che altrimenti non
1: tu
4: mi vedo.
1: Consigli
3: non si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche Ricky. Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot. Sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh,
0: Inter.
4: Conference
0: è
4: abbiamo detto?
3: La Fiore in credo. Okay. No. Non
1: no,
3: è?
1: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: Lazio, credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano. In regia c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti i versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, sì, Galeo. Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Quali? Veramente? Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado a schiacciare invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister.
3: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì,
0: ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho Cagliari.
0: Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Andre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
3: Mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: È diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Oh,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Chioccattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
1: grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: Non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
3: è sì.
1: Un album dal vivo,
2: un vinile,
1: okay,
2: sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
1: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
1: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
1: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba.
2: Sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
3: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te in par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto
2: sì,
1: che
2: sì,
1: roba?
2: Sì,
1: vabbè.
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yeah.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin, esatto. Si danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
1: Io sono a posto così, eh.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E mo' ma no, cosa mi poi?
5: Se questa roba
0: non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: È bella.
0: Rimasto serio fino a lì, ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura.
0: Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao. Il pomodoro liscio, perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo, nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore, Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, sono però
1: dica,
5: possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: è tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega
4: poi
5: della
4: si
5: narrativa.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro
5: e ultima,
1: nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non è nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere?
4: Soprattutto non si possa comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del torto della challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is
6: Per il torto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo.
1: Oh,
0: perché
1: via,
0: con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: Neanche lì.
2: Vedi? Un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No? Sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel,
3: ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di far questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello. La calunnia è un venticello.
0: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca. Ne ha passata una brutta, la banana. La prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101. Qualcuno ha anche scritto, e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortorella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della narrativa.
4: Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: No, fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, vabbè.
2: Ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros ma c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici bah. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali, e quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però al festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: un libro. Io non le ho mai usate,
1: no. Una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16.
5: La...
4: Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot, dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference è abbiamo
0: andata.
4: Detto
3: la credo, no. Non
1: no,
3: è?
1: A Bologna di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
1: io credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Vilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E ciao. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta lì, a Villanterio gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia, c'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, tutti verdi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Chiara, sono Ringhio Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
1: C'era l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col Pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: è successo,
2: allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo.
0: E fa
2: sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno
2: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le senature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Forza! Dai, un messaggio, mi è arrivato Daniele, sto messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri, questa è la notizia del giorno.
3: È diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, Giorgio.
3: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventino.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
2: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
2: Questo.
1: Grazie. Non sei.
4: Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: camping io a Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, orato. Vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La
2: a
3: prima
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: Non scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, è un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: se
1: vabbè, no, dai.
4: Faremo io e te un par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si
1: comunque
0: esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: sì,
1: cioè
5: sì.
1: Come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
9: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allargasi.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo. E quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
0: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua
1: e tutto questo al festival dell'educazione,
0: esatto. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate,
1: no, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. Perché è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
4: non si rialzerebbe. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì. Hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non rendete conto, cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno, no?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè, dai, ci partecipano tutti, sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, in conference abbiamo detto
3: la Fiore no. Non
1: no,
3: è?
1: A dire no? Di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta,
3: l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: tra l'altro.
0: Nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Dilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvia Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce, perché no, sì, tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi, che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto, e anche loro che hanno perso.
2: Paolo, Leo, Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Dobbiamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finita, è finito il campionato. La classifica è quella definitiva. Ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco, non lo lasciano uscire.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E fa, io sto cercando. Sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: No, ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
3: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
2: Ciao, forza! Un messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora,
0: capito?
2: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
3: è lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì,
1: è fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh? Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè,
3: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col infatti col pullman dicevo che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano.
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antone Alloventi, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino dire.
4: No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: Bello, è un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 100.

0: 1, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre. Legati per la
0: vita. Immagini. Presentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
0: bacione. L'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le basi,
1: della tua,
0: esatto, che metti lì e te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda. La mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella

0: non ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto, e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica, non si firma, e dice... Un mandarino, innamorato ma respinto da un'arancia, le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
1: Quella. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
2: E mo'. Ma no, che cosa mi poi?
5: Dai, questa roba.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il Totoro e la Challenge. Ciao. Invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertiti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, perché benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
4: Parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
8: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. È del vostro momento.
4: And the winner is...
5: Fratello.
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
5: Sì.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh
0: bello.
2: Yeah, Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore, poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo e da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano Dalla Notte. Con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo?

0: il tunnel.
1: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi...

0: in 15 giorni.
1: Temptation Island.
0: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. Dice e la ma. Terza e dici, ma? Ti dice la stessa identica cosa.
2: Sì, ma su quale contesto?
3: Esatto.
0: Paolo. Ma la TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
2: No. Ma no, allarga, si
0: quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
0: chi
4: la tecnologia...
0: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
3: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
3: Hai capito?
2: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
3: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
2: No,
4: ha detto.
2: No.
4: Ah, io sono rimasto
0: però
4: volevo dire
0: festival,
4: la tua
0: e tutto questo al festival dell'educazione,
3: certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
2: io non le ho mai usate,
0: no, una è per sé e le altre due le fa cadere.
3: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
0: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
0: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
0: Sì,
4: io
0: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non mi vedono.
0: Consigli,
4: non
0: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: okay,
4: a
0: okay.
3: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
2: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
2: Buongiorno,
3: c'è
2: buongiorno,
3: anche
2: Ricky.
3: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
0: Hot, sì, hot dog.
3: Così.
0: Hot dog.
3: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
2: Ma quale
3: Finalmente
2: Champions?
3: Siamo proiettati ai
2: Ma
3: mondiali.
2: Ma quale Champions?
3: Anzi,
2: che ormai
3: no.
2: La Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
3: Riassunto al volo.
2: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Ok.
3: Certo.
2: E in Champions, quella coppetta là che ormai, vabbè, dai, ci partecipano tutti. Sono Inter,
3: Roma.
2: Napoli, Como e Roma.
3: E basta.
4: Beh, conference,
3: è
4: abbiamo detto?
2: La Fiorentina. No. Non no. È?
0: Vabbè, per di solito.
2: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
0: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
0: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
3: Quella è tutta un'altra storia e
2: che
3: non
2: Chiara
3: giriamo
2: sa benissimo,
3: il coltello
2: della
3: piaga.
2: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
0: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
3: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì,
0: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
3: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
0: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villa Alterio.
2: No, andiamo.
3: Oggi.
7: Basta.
3: Ma abbiamo questo tifosi di tutti i colori.
0: Ma non lo fanno in cresta a Villa Alterio gli scout, il campo gestivo. Va.
3: Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che svecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
0: Sperimentiamo.
2: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
3: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
0: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
3: Paolo, diga Leo.
1: Chiara, sono Ring e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
0: Sì, certo.
2: Quali, veramente? Di quali anni?
1: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
3: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
1: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
7: Io sono in piedi.
3: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
0: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
3: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
2: si
3: Papa,
2: muove lo schermo.
3: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
0: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
3: Certo.
0: È spettacolare.
3: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
0: Fallito.
3: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
3: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
0: Okay.
3: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 1, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così,
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed eccomi
9: ciao
1: qua.
9: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: eccomi adesso qui sotto la Torre Eiffel e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui.
2: Sì,
1: hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello. La calunnia è un venticello.
0: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin.
0: Esatto.
1: Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca. Ne ha passata una brutta, la banana. La prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101. Qualcuno ha anche scritto, e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti. Esatto. Del challenge c'è in realtà lui. Cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
4: Quella.
1: Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
5: Bella.
0: È bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan
2: davvero
1: che questa battuta
2: addirittura
1: qui.
0: Vai.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
6: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
1: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è
2: Teramo.
1: Una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tortorella. Mi raccomando.
0: Attenzione, benvenuto.
6: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
7: Wow. Ciao banda.
6: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della
4: narrativa. Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta e facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro.
5: E ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
3: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che
5: cosa?
0: Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
3: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
2: vabbè. Ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti pari a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dove lo sono perso?
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: È giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai capito?
3: Se la TV ingrassa, Militello dal vivo...
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: io volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, altrimenti non mi vedo.
1: Consigli
4: innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference abbiamo detto?
3: La Fiore incredibile. No. Non
2: no,
3: è?
2: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: Aspetta, l'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia e
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello
3: nella
0: piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ciao! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno, non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, è tutti versi,
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhio Gattuso. Dobbiamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Non ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, la caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
3: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finita, è finito il campionato. La classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
3: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan-Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali mi prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa
3: c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Sto organizzando
3: detto...
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, oh, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah. Oddio, no, ho capito chi è.
3: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: Ah, è fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire?
0: No,
3: se io apro la finale, una squadra salva da un mese, come Cagliari quando lotti per andare in Champions.
4: Hai ragione, guarda.

0: Io Gattuso, da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman dicevo che
2: un saltarello.
3: O in venerdì, orato. Vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì.
3: Che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi...
2: Quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo carichi di aspettative. Ma... lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato. È la speranza della Roma. Che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente

0: amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
1: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buongiorno banda.
1: Ciao ciao.
2: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
0: Sì.
2: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao. Bello. Paolo da Brescia.
1: Ciao Paolo. Paolo.
3: Bello, è un mestiere che ha il suo parquet.
0: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
1: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Buongiorno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi, sa. Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo. Come?
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione, c'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette, ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No.
4: Ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà.
1: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. So qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. Perché la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però, scusa, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: Sono obbligato, perché altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
3: non si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot,
0: io
1: hot
0: dico
1: dog.
0: Sì.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: E in conference
0: è
4: abbiamo detto?
3: La Fiorentina. No. Non
1: no.
3: è?
1: Vabbè, per di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
3: Sì,
2: perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Lilanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: Basta.
0: Sì, abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti i versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Leo
2: Chiara, sono Ringhio e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
2: Di quali anni? Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. Suoneria di Ringhio.
2: Sto chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma

0: Una canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister.
2: Allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
3: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
2: che
4: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo.
0: E io
2: sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: hanno
2: detto
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza!
2: Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
3: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
3: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io da Juventus.
2: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
4: non
2: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
4: è lui.
3: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
3: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
3: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
2: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta del

0: sempre in inghiottatuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, ah, infatti, col pullman, dicevo che.
2: Un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Ah, no,
3: grazie. Cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
4: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: 1, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
3: Perché? Per sempre legati per la
0: vita. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria.
1: Ecco,
0: bacione. Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però. Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, ma a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro,
1: no, ma è bella la metafora,
5: Sì,
1: cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6.
0: Le basi,
1: della tua,
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin, esatto, danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no, non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice in continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva
3: Teramo,
1: e we te.
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva, Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
10: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
10: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica,
6: possono essere pure gialle, pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione. Mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
6: prima
2: l'altro
6: e ultima, credo.
2: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh
0: yeah.
3: Copenaghen. Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi? Un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, e così è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Capodanno, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu
3: ma
1: non
3: dai.
1: Sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera. Tra voi, perché so che è uno di voi.
4: E io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proce? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Come espande.
1: Hai
0: esatto.
1: capito?
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo.
0: Buongiorno Cristiano.
4: Ciao,
0: Militello. Chris.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, e come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà a me.
3: No,
4: ha detto.
3: No.
4: Ah, io sono rimasto
1: però
4: volevo dire la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione,
0: certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà per
3: i libri. Io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Di. E chi la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
1: 16
5: la...
4: Ora però scusa, se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi.
1: Sì,
4: io
1: sì.
4: sono obbligato, altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
4: non
1: si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: okay,
4: a
1: sedere. Okay, okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì.
0: Io
1: hot
0: dico
1: dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai
0: no.
3: la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo, ma voi non vi rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno...